gato. Sono gato solo. Per questo amore. Per questa linea. Per questo esempio. Per gato. Per gato solo. Esse disco. Eu dedico com todo meu amor a Maria Rita. Obrigado. Obrigado.